madi klandia rato manginda gir madi klandia rato mai mangalu klandia rato de dengam ge klandia rato buraka lakas madi wo klandia rato mama mara murndor wo klandia rato mama mara kasmbor wo klandia rato mama mara murumba wo klandia rato mama maramba madi klandia rato murai kem kuju wo klandia rato ai dengam ge klandia rato ngakum dengam ge klandia rato mamu tongoni klandia rato ai barum mang klandia rato mang kuarta madi klandia rato manginda gir madi klandia rato mama mutongoni klandia rato kada mutongoni klandia rato danda mutoi ko klandia rato dengam ge klandia rato idia indigidia klandia rato diana wasakilsi klandia rato nyai gidi ko klandia rato indigidia klandia rato Nakum dengam ge klandia rato digidia digidia klandia rato digidia digidia klandia rato mamam tugo kubuo klandia rato mamam pasa kubiyai klandia rato madi mandoguo klandia rato madi man kaiwo klandia rato mamam rasai madi klandia rato mamam rasukuo klandia rato mureya kwanjai bai klandia rato mamam busaindo klandia rato hai dengam ge

ça, così da chi ha portato suoi satroni, carla di chat, eccetera, bene. Sa così da chi ha portato suoi satroni, ma solo per casar fai l'argio, ma cane da gano masucori. Da chi che ti grema dopo la barata andano, che gli chiedono, che gli cammi di manandra, grede san filci cane sicuro, car cabin tecnica Mahmoud Gasraci, car microna sale Mahmoud Sale. Saga que Mahmoud Gasan grede dona che marra para fatta. Cabin tecnica.

Sau gozia de giga mortofo isai si e carra de chat e si tregoene de giga di gramato collaborata andana qui di che me da non che di gamma di mrandra tecnician grede san felce cane sciocrutur ang dirim duru ang dimun duru car cabin tecnic da cengana mahamud gasra mere stagiare mere cheke car micro da nanu che nana sale mahamad sale adi alla giso ficere che sa to zor de giga di grim bi che ne fa dondoc amma ci attrena la gofricina amma shana la shafena tenda men ni karam jeno sa to zo sa wasa dur kurie salale zige ga na goyne sa to zo sa wasa ka her guji sharafe kala jo ga na goyne salam alaikum